singunga gumba ya chinda pina penzi ni balako na dunia wako. Da betcha ton su ki biko tala ngubalu sandoni brambatinze ti di la utingu salku sandoni balu sandoni mene matanga ketia Augustin zoro kotinze ni ele ki la kona mbotonzo rajemo e ki natila ngong bangbo kondoni balu sandoni brambra angmane lango balu senandoni miombe Gazi yenga balu se nandoni use. Matutile sote na. Dingo kongo chikondo chikoli kondo nanda pela se akilusa sila lundo pe. Tifa bien tena. Parce que mon temet tena aussi. Ya pi gas mon tena ya pour tena timo la pe. Matanga chita parce que kila so matanga chisanda ka. Saita chia musulmi.

Dafono tisir na tima ingo so ke bawala bibecha sambala dati tire nambi. Matanga tire tonga sona Augustin iba osi Augustin so sa ke mande kelu.